0: o ti mo wire sa loruko jesu olubala o gojo gbe ti le omo loruko jesu ina ti ara o se oguna
1: amen
0: sapo ogun ta mo wa mo
1: ogun ta mo wa mo
0: denu agbole baba
1: mi denu agbole baba mi
0: adani wa ye ese ogun lori mi
1: ese ogun lori
0: ese lori awon mo mi
1: ese lori awon
0: o ya jesu ina ogun ta mo wa mo denu agbole baba mi hey Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori, Lori,